cioè, quello sta per via attuale, molto altre pericolose, queste sono le Sydney, Wiking, a tutto la catena.